0: tranquile stai andando, ma perché ti sei nuovo in un'altra seconda qui.
1: Adio, che campi?
0: A Carlorito, va.
2: Parque 1, 6, 0, 5, però molto un secondito che non ho tenuto.